canzone corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.

0: Radio Calvi Cittadè, la Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sé.
1: Dove un iolo e Ariston, i gadi un territorio di Biguli, a chi è tocco di Boisaba, ad un incendio virulente, che ha distrutto 160 ettari in all'altura di Baesi di Furiani e Biguli, minacciando certe case. Un raggiero era sempratio e rinfine di ornate in Biguli, mentre che in Furiani era stabilizzato. 130 spinti voghi sostenuti da mezza aerei fermano mobilizzati. L'incendio che tocca a Rudione Cortinese ha percorso 950 ettari, 250 personali sono previsti in antassido odio, odio con scopo di proseguire l'operazione di fissatura di uvogu.
2: Presidi i carburanti, ustadu scarta a regolazione di tariffa.
1: La posizione di Stato è chiara, concernendo la regolazione dei prezzi di carburanti in Corsica. In una risposta a richiesta depositata da Ugoletti o Agisson contro la vie chère di carburanti in Corsica, il Ministero dell'Economia stima che lo Stato di un mercato di l'isola non conosce né difficoltà di provvista né situazione di monopolio che giustificherebbe un inquadramento di tariffa.
2: Il progetto di tutta l'ospedale di Corti in marcia.
1: L'ospedale di Corti Tatone potrebbe brancare una nuova data

terra marita, noi ne sima più pruvita, se luci un gelo d'amore, un ti scurda di quello fiore. Un giorno forse lo portevo, muscherà torna o antulevo, s'affaccherà torna la cielo, ci tornerai un mio sitevo, tu di noi.